presa tra la nebbia, dove la sala più nascosta, dove dimora il mio signore, chinando il capo sul portale, lo sentirà il mio sospiro, e mentre sibila il vento,